0: sottil.
1: Defendere del tipo sottil.
0: Emiliano!
2: Say what's on the beat.
3: Ha! Ehi! Ehi! Tu sai? Ma tu sai quello che mamma? Ha!